0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 70-80, 70-80. Oppure:
3: Hey Siri,
2: metti 70-80,
3: metti 70-80.
2: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
5: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
4: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, pronto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
0: 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del top alla carta.
4: 8 agosto 1983. Anche oggi Weeks Compilation, i 10 over the top alla carta di 7080.it. Cominciamo allora con la classifica dei singoli più forti di questa settimana. In ultima posizione abbiamo Taco, Partiamo Così Oggi, Putin on the Ritz. If you're

0: Disco numero 10 oggi, 8 agosto 1983. Questa la canzone che apre la Weeks Compilation di oggi. Numero 9 per Rod Stewart con Baby Jane. Davanti a lui, all'ottavo posto, Flashdance di Irene Cara. Settima posizione oggi per Eddie Grant. Lo ascoltiamo con Electric Avenue.
1: The Weeks Compilation. No!

Electric Avenue, Eddy Grant, settimo oggi, 8 agosto 1983, in Wix Compilation, la classifica di 7080.it, dove al numero 6 ci sono i Men at Work, e andiamo subito ad ascoltarli. Questa è It's a Mistake.

0: It's a Mistake, i Men at Work, sesti oggi, 8 agosto 1983. Numero 5 per i Duran Duran con Is There Something I Should Know. Quarto posto per Michael Sembello, Maniac. Numero 3 per Donna Summer, la ascoltiamo, questa è She Works Hard for the Money.
1: Un successo via

Summer, terza oggi, 8 agosto 1983, all'interno di Wix Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte di 7080.it. Numero 2 invece per gli Eurythmics con Sweet Dreams. Ed eccoci pronti a svelare la cima della nostra classifica anche per oggi, ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla decima alla seconda. Put It On The Ritz, Taco, numero 10 oggi. Numero 9 per Rod Stewart, Baby Jane. Flashdance, Irene Cara è all'ottavo posto. Settimo, Eddie Grant, Electric Avenue. Al numero 6 abbiamo ascoltato i Men At Work con It's A Mistake. Is There Something I Should Know, i Duran Duran sono quinti. Michael Sembello occupa la quarta posizione con Maniac. Davanti a lui, al numero 3, Donna Summer, She Works Hard For The Money. Numero 2 per Sweet Dreams, gli Eurythmics. E al numero 1 oggi, 8 agosto 1983, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo i Police che ascoltiamo con Every Breath.

0: Every Breath You Take, i Police, la ballata dei Police, la numero 1 oggi, 8 agosto 1983. Con questo brano si chiude l'appuntamento odierno coi 10 over the top alla carte. Noi quindi torniamo domani sempre qui con Weeks Compilation, ovviamente su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70

0: Cosa è successo? Goldie è venuta a baciarmi?
1: Ciu-ciu, ti senti bene?
0: Oh, dove mi trovo?
2: Con noi nella sala da biliardo.
0: Oh.
3: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
3: Lexmcl.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
7: Vivo a Bologna, ho 54 anni, mi chiamo Michele. Ho 54 anni, mi chiamo Michele.
8: Dai,
7: no, i cartoni li guardavo una volta, adesso guardo i telefilm, ma poi più che altro film, sport, calcio, eccetera, eccetera. Ai miei tempi si guardavo anche i cartoni animati, telefilm,
9: sì.
7: eccetera, insomma, film.
8: Dai,
7: adesso film meno. Guardo lo sport, calcio e altre qualche altre che hanno a che fare con lo sport, anche pallacanestro e altri sport.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Non c'è vera pace se non è accompagnata da equità, verità, giustizia e solidarietà.
11: Questa

0: Roma.it. Hey boomer!
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Età di 70-80.it. Hey boomer!
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Gli anni 70

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mi facevo dalle 2 alle 19 pippe al giorno. Consecutivamente avevo delle occhiaie e mi sembrava mi cercava il WWF di Mompracem. Bastava vedessi in lontananza un collante nero con la scarpa col tacco, mi chiudevo. Non ci si poteva chiudere in bagno. Un giorno mia mamma ha aperto la porta di colpo e fa: cosa fai? Ho del prurito. E ti gratti così veloce?
4: Il prurito è mio e vado alla velocità che voglio io.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Hey Boomer.
1: Ciao, ciao a tutti. Scusate il ritardo, che non trovavo il link.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Vabbè, ma chiaro, chiaro. Ci sta. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie, grazie ancora. Ciao.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, andiamo a Cremona perché c'è Gemma che ci ha inviato la sua classifica personale, quindi le sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80. Iniziamo? Direi proprio di sì, ascoltiamo subito Teresa Dessio.

0: Questa è la canzone di Teresa De Sio che apre questa classifica di Gemma di Cremona, quindi la sua numero 10. Al numero 9 Paolo Conte, Via con me. C'è Alba Chiara di Vasco Rossi al numero 8, che saltiamo perché vedo che Gemma ha immesso già un'altra canzone di Vasco Rossi più avanti, quindi ascolteremo quella. Al numero 7 diamo il benvenuto a Pino Daniele.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

grande pezzo di Pino Daniele, Napoli del 1977. Andiamo avanti con questa classifica, al numero 6 Tony Esposito con Kalimba de Luna, la PFM Si può fare al numero 5, Franco Battiato con Cucurucucu, e al numero

0: Le 10 canzoni preferite di Gemma di Cremona, questa è la sua numero 4. Al numero 3, i Pooh.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: Boomerang, questo album dei Pooh, Pronto Buongiorno alla Sveglia, la canzone che Gemma ha messo al numero 3. Ecco che ritorna Vasco Rossi al numero 2.
1: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

siamo solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Esce il 19 aprile del 1981 questo album di Vasco Rossi, che è anche la canzone che abbiamo ascoltato, Siamo solo noi. Numero 2 in questa classifica di Gemma, che arriva alla fine con questa numero 1.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: numero uno in questa classifica di Gemma, gli stadio con acqua e sapone. Il testo di questa canzone è stato scritto da Vasco Rossi. Sono arrivato anche oggi alla fine e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Il merendero, garantito dalla qualità Talmone.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
8: questa sembra la mia voce.
7: Senza paragoni.
8: Ma io non ho mai registrato questo spot.
9: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: Ciao, sono Eleonora da Pavia. Vi seguo da pochissimo perché ho scoperti da poco. Non ho un ricordo particolare, però mi piace molto questa canzone dei Culture Club. Don't worry, come ho scritto, non lo so dire, però penso che avete capito. Grazie, mi piace tantissimo il vostro canale. Ciao!
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
11: Vadi come parla e non alzi troppo la voce.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
11: Perché sennò mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
12: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
2: Ah. 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
1: Noto dell'insoddisfazione.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Nuovo appuntamento con Top of the Pops e la classifica dei 5 brani più ascoltati trasmessi dalle radio in questo mese del 1972. I 5 super pezzi sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Looking Glass, Brandy, Chicago, Saturday in the Park, Alice Cooper, School's Out, OJ's, Back Suburbs. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Più formosa di così, signorina, permette che la accompagni?
6: Oh, Watchi.
5: Ecco, la signorina di Hong Kong mi ha detto con questo Awachi: sono molto felice di accompagnarmi a lei. Visiteremo tutte le bellezze della città su una giunca dal nome Cristina. Qui Sandro Paternostro, passo e chiudo.
1: Questa è 7080.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 593377.
12: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
13: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
14: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
15: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
14: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
15: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
16: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
17: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
18: info@planetmedia.it.
19: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: la nostra musica?
1: Ciao grande!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
0: 7080.it presenta Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Bevevano i nostri padri vino buono in quantità, e noi che figli siamo Ferrari beviamo il vino genuino di classe e qualità.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
3: Lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo il top della musica 70-80. 70-80. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Le difficoltà rafforzano la mente, come la fatica rafforza il corpo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Radio80.it.
1: Sono le 5.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: L'eccezionale servizio in astrovisione è offerto dalla Filco Italiana.
4: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi manca la parola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: gradimento.
1: Uomo fortunato, che conosci la data della tua dipartita, usa il tempo che ti rimane a preparare la strada per il paradiso. Indossa il cilicio, chiedi perdono, pentiti.
2: Ma io mi pento solo di non essermi goduto la vita.
3: Allora fece in un pomeriggio tutto quello che si era sempre vietato. Mangiò 4 chili di cozze crude da Gennaro Uve Brione. Multò e rimosse un carro attrezzi parcheggiato in doppia fila.
4: Fermo! Fermo!
3: Fece provvisoriamente una puzza mostruosa nell'ascensore di un grande magazzino.
0: Alto gradimento!
5: Alto gradimento!

0: Giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Dov'è il volume qua? Mason, mi passa il telecomando, per favore.
1: A me della serata, alle 20:30.
2: Sì, il mio nome è Candy Candy.
1: Bobby, te ne pentirai. Lo giuro.
0: Si accomodi, a lei Mason.
3: Visto che era sul primo giudice.
4: Signora Julie Jefferson, ci vuol dire il suo nome?
1: Mi chiamo Julie Jefferson.
5: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento,
0: il varietà radiofonico di 7080.it,
2: una produzione K-Vox.
0: 7080.it, gli altri suonano successi, noi

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
4: Ciao, sono Antonio e telefono da Catania. La canzone in cui sono legato, Settembre degli Earth, Wind & Fire. E sono legato a questa canzone perché proprio il 21 settembre, come il testo della canzone, io ho conosciuto e abbiamo iniziato la nostra vita insieme con mia moglie. Quindi sono molto legato a questa canzone.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: La vita deve essere vissuta come gioco.

0: 70.it.
1: Hey boomer!
2: Come fate a indovinare?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: 80-40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it 1968. Esce al cinema Barbarella, pellicola fantaerotica con Jane Fonda che lancia la moda spaziale. La critica lo stronca ma diventa un cult. It's a wonder. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80/40 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-pop 7080.it.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Aria Rosa, facciamo una torta!
4: Una torta?
5: Ma 10, 100, 1000 torte puoi fare con il lievito Bertolini.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
0: 37 70 88 70 80.
6: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cartellino rosso, espulsione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: NCS, non ci siamo.
2: È inutile, non ci riesco.
3: Prova di nuovo.
2: È uno strano apparecchio, ma non posso analizzare la sua funzione.
3: Lo hai già fatto. Ora cerca di comunicare.
2: Ti dico che non è possibile.
3: È solo una macchina?
2: Sì. No, non lo è.
3: Cioè non soltanto una macchina?
2: Non completamente, non tutta. Non posso!
3: Non è vero, puoi dirmelo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1989. Pochi giorni dopo la roboante vittoria del Milan contro lo Steaua a Bucarest, laureandosi così campione d'Europa, l'Inter di Trapattoni interrompe un digiuno di 9 anni e conquista lo scudetto. L'Inter dei record infatti realizza 58 punti, aggiudicandosi il titolo con 5 giornate di anticipo.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Veloce ascesa e altrettanta veloce discesa per il duo dei Milli Vanilli. Si verrà infatti a sapere che le loro sono solo performance di facciata. A cantare infatti sono altri artisti al loro posto. Il fatto genera forte scandalo.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: Diversi forfè per la scelta del presentatore del Festival di Sanremo di quest'anno. Ai nodi Enrico Montesano e Renzo Arbore si aggiunge anche quello di Renato Pozzetto, da quanto si vocifera per richieste troppo esose a livello economico.

0: 8080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Provare per credere.
1: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Allora, si prenota Buriani qua. Buriani, io lo chiamo sempre Buriani, ma non è vero, non si chiama Buriani. Come si chiama?
2: Buriani.
1: Buriani, esatto.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Fabio da Savona, grazie per la compagnia ragazzi.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Dovresti imparare che la vita, come l'amore, è l'unico business il cui bilancio deve finire in rosso. Bisogna dare tutto senza calcolare ciò che ci viene riversato. Quello che diamo agli altri è nostro per sempre, mentre quello che si tiene per sé è perso per sempre.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina. Una volta una collina la bombardammo per 12 ore e finita l'azione andai lì sotto. Non ci trovammo più nessuno, neanche un lurido cadavere di vietro. Ma quell'odore, si sentiva quell'odore di benzina. Tutta la collina odorava di vittoria.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che a carnevale con cartoncino ed elastico si faceva la maschera dell'uomo tigre.
0: Wake up! Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene, questa è 7080.it.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Galleggerai anche tu.
2: Che succederà quando sparirà un altro Giorgi?
1: Galleggerai anche tu.
2: Oh, uno di noi.
1: Galleggerai anche tu.
2: Volete far finta che non sta succedendo niente, come tutti in città?
1: Galleggerai anche tu.
2: Se resteremo insieme, vinceremo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: 1984, estate in spiaggia. Le cabine sono piene di poster di Madonna e i jukebox sparano i Duran Duran. E Gianna Nannini a rotazione.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 6:59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Porca balorda, ho ucciso Kenny!
4: Ralph!
3: No, Kenny l'ho ucciso ieri, allora che cosa ho fatto adesso?
0: Questa è 7080.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
10: 22HBG.
11: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: ore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. I media segnalano 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche sulla capitale. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Un ragazzo di 16 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata in provincia di Rieti. Il giovane fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato. La scarica lo ha raggiunto mentre insieme ad altri 2 coetanei stava recuperando dell'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. La protezione civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Previsti rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia per oltre la metà dei casi è la situazione economica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.
4: Non puoi sfuggire, è inutile.
5: Siamo tutti scimmie.
6: Il virus è mutato, viviamo sottoterra!
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 1974, 8 agosto. Scandalo Watergate. Il presidente statunitense Richard Nixon annuncia il suo abbandono, effettivo dal 9 agosto.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
8: Facci in fretta un altro inventario.
7: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In anni.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Settantaottanta.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Ecco la sigla e quindi ci siamo anche oggi con questi tre pezzi della nostra classifica italiana. 100 lire servono per suonarle, allora le inserisco subito nel jukebox. E partiamo dalla posizione numero 10, dove c'è Antonello Venditti.

Partito bene Jukebox quest'oggi con questa bella canzone che dà il titolo anche l'intero 33 di Antonello Venditti, sotto il segno dei pesci, numero 10 nella classifica italiana, mentre un bel balzo in avanti, addirittura saltiamo al secondo gradino, quindi al numero 2 con Leano Morelli.

Jukebox oggi ci ha regalato anche questo pezzo, cantare, gridare, sentirsi tutti uguali, Leano Morelli, ma ci regala anche la nuova numero 1. 70-80

0: tutti i giorni noi in Jukebox ascoltiamo sempre tre canzoni della classifica italiana. Lo abbiamo fatto anche oggi, che è l'8 agosto 1978, e questa è anche la numero uno, Triangolo di Renato Zero. È tutto per oggi, a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Il potentissimo professor Guidobaldo Maria Riccardelli era un fanatico cultore del cinema d'arte. Una volta alla settimana obbligava dipendenti e famiglie a terrificanti visioni dei classici del cinema. In 20 anni Fantozzi ha veduto e riveduto Dies Irae di Carlo Teodoro Dreyer, 6 ore, Uomo di Arán di Flaherty, 9 tempi, ma soprattutto il più classico dei classici, La corazzata Kotionkin, 18 bobine, di cui il professor Riccardelli possedeva una rarissima copia personale.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it. Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio video. Per informazioni, info@ctv.info.
4: Ciao, sono Marco, chiamo da Cassano Magnago. Piacerebbe tanto sentire Comanchero di Murray. Mi ricorda tanto le mie giornate di Naia con una mega radio appoggiata sopra l'armadietto. Grazie, mitici!

0: 8080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Tre canzoni, 100 lire, ecco Jukebox, 8 agosto 1981. Anche oggi siamo pronti con le 100 lire.
2: E partiamo subito con un duo che arriva dall'Inghilterra, sempre lì dalle classifiche inglesi. Vi propongo questa canzone, Soft Cell con Tainted Love.

0: On the Beat, BB and Q Band nel nostro appuntamento Jukebox 8 agosto 1981. Questa era la seconda delle tre canzoni di oggi.
1: E chiudiamo sempre in discoteca con un pezzo bellissimo per questa band. Imagination, e il brano è Body.

0: Body Talk, gli Imagination nel nostro spazio Jukebox. Prima ancora abbiamo ascoltato BB and Q-Band on the beat e in apertura i Soft Cell con Tainted Love.
1: Jukebox termina qui, appuntamento a domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Milano, 1970.

0: Ehi, boomer!
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Svegliati, idiota!

0: 7080.it.
1: Sono le 8 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Concludendo, grappa bocchino sigillo nero.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
0: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: I like it. Can she and the sunshine band?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani 9 agosto, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta.
4: Passiamo al conflitto in Ucraina. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 3 ferite, a seguito di 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. In queste ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea sulla capitale ucraina e in diverse regioni del paese.
5: L'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe essere vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane e anche il presidente Trump lo conferma, tanto da aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti.
4: La protezione civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Previsti dunque rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute.
5: Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia, per oltre la metà dei casi, è la situazione economica.
4: Calciomercato, accordo tra Lazio e Benfica per il trasferimento nella capitale di Ivanovic in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni. L'attaccante croato è seguito anche dal Lens e ora dovrà decidere se accettare o meno la squadra di Gattuso. Nella lista dei biancocelesti resta anche Andrea Pinamonti. Il Napoli è invece alla ricerca di rinforzi per la difesa e ha messo nel mirino Badiashile del Chelsea. La squadra di Allegri nelle scorse ore ha avuto dei nuovi contatti con il club inglese, ma c'è ancora distanza sulla formula.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Ecco che devo fare, rivivere la situazione ma facendo tutto al contrario. Allora, ero in piedi proprio qui, la macchina era accesa, poi ho rotto il vetro e ho spostato il misuratore del tempo indietro. Se ora lo sposto nella direzione opposta... Ha funzionato, non ci credo, ha funzionato!
7: Brian, eccoti qua, ma dove eri finito?
6: Meg, dov'è Stewie?
7: Stewie? Chi è Stewie?
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
9: Disco Power, un mix di top 40 indimenticabili. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4.

0: www.radioradio.it.
1: Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi?
2: Io li cambierei, ma quello là non vuole. Ah, guardi, senta, scusi, è più forte di me, guardi, io non ce la faccio, trovatene uno più cretino.
3: Basta, cacciatemelo via, toglietemelo dai piedi.
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao Radio Anni 70-80, sono Vanessa di Macerata. Volevo ascoltare Alghero di Giuni Russo, perché ho tutti i suoi 45 giri in vinile. E questa canzone in particolare mi ricorda le prime estati al mare. Un saluto a tutti, un bacio.

0: 8080.it ha presentato Pop-Up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E nell'estate 1986 può mancare lei? Ironica e ribelle, il pop internazionale che dominava le classifiche anche in Italia. Un brano che portava grinta e ritmo ovunque, dal Walkman ai chioschi sulla spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 8:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Quella là che cos'è?
4: Una bottiglia di whisky.
3: Con ghiaccio?
4: Senza.
3: Oh mamma mia, non mi sento bene. Mi è venuto come tutto un malore qui che non ho digerito, che se, adesso bevo una cosa forte.
4: Se mio zio sapesse che lei continua a chiedermi la mia roba, vorrebbe indietro tutti i soldi che le ha prestato.
3: Sto già meglio, mi è passato tutto. Quella là che cos'è?
4: Ah, quello è un pacco di soldi di mio zio che devo portare in Svizzera.
3: Io conosco un doganiere.
4: E io conosco uno che vuol fare il furbo.
3: E io conosco un proverbio che dice: una mano lava l'altra e tutte e due aprono i pacchi.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, 7080. Oppure:
6: ehi Siri,
0: metti 7080,
6: metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Questa è 7080.it.

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre.
1: Sì, come fate a indovinare?
0: Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio tab.
2: Sì, no, mo me lo segno proprio.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Madrid risponde a Roma, impone i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. La ritorsione del governo Sanchez arriva dopo un'altra giornata ad altissima tensione tra i due paesi. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina. Nella notte, nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Esplosioni anche a Dnipro. La guerra in Iran, Stati Uniti fiduciosi, ci aspettiamo un accordo a breve su Hormuz. Un funzionario statunitense ha affermato che sono stati compiuti progressi nei colloqui tra Iran e Oman, volti alla riapertura completa dello stretto. E secondo la CNN, il capo degli Stati Maggiori Congiunti americani cerca una via d'uscita dalla guerra. Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà. Grazie ai temporali di ieri, al nord scendono a 19, sia oggi che domani, le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Weekend da bollino nero anche per il traffico, con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Oh, una colonia si formerà, ma sarà di Venere. E se lei sarà ancora qua, credo che noterà qual è la differenza.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9. Il dottor

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Splantita, spandantata.
2: Sei libero di mamma. Poi ci sta Mariolina, la figlia di Fabrizio Corallo. Il padrone di mezza bisceglie, te la ricordi?
1: Come faccio? Mi sono dimenticato anche il dialetto e mi ricordo di quella adesso.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao 7080, sempre complimenti, sempre grandi, sempre bellissima musica. Sono Marco dalla provincia di Lodi, per l'esattezza Casal Pusterlengo, uno dei nomi più lunghi d'Italia.
8: Oddio, svengo!
7: Ciao.
4: Questa è 7080.it. Numero 5.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra, se potessi

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Mi viene da piangere sentire queste cose.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e passati dalle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Madonna, Who's That Girl, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, ABC, When Smokey Sings, Living in a Box, Living in a Box, Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You. Noi oggi abbiamo scelto questa.
2: Oh,

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Della tragedia delle torri del 2000, di qualche anno fa.
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: newslinet.it.
9: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
8: newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
10: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: altra musica?
1: Cazzo siamo a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. 262 minatori morti, di cui 136 italiani, è il bilancio di uno dei più gravi incidenti minerari di sempre, passato alla storia come la tragedia di Marcinelle. L'8 agosto diventa giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. La crisi migratoria a Ceuta si trasforma in uno scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Madrid impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. I controlli dureranno fino al 7 settembre. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina nella notte nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. 11 feriti in attacchi di droni nel Donetsk, esplosioni anche a Dnipro. Si celebrano oggi a Pavana i funerali di Francesco Guccini, il cantautore morto giovedì scorso all'età di 86 anni. Le esequie sono in programma nella frazione di San Buca Pistoiese, dove il maestro viveva, in forma strettamente privata per volontà dello stesso artista e della sua famiglia. Nelle scorse ore intanto è proseguito il commosso ricordo di chi lo ha amato. L'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. Confesercenti disegna la mappa del paese per PIL e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni per crescita il passo più rapido è quello del Trentino Alto Adige, più 1,5%. In coda la Valle d'Aosta, unica regione in contrazione. A Reggio Calabria economia ferma e aumenti record, più 4,3%. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Stai dicendo che questo è
6: difficile trovare le parole giuste, lo so, ma se entri lì è il 1960.
5: Stai dicendo che questo è un portale temporale?
6: Io lo chiamo Tana del Bianconiglio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
7: Una produzione K-Vox.
8: Eccoci, siamo ad agosto 1976 e la vetrina di Milano vende musica continua a riempirsi di 45 giri destinati a diventare protagonisti di questa estate. Pop, soul, disco e canzone italiana convivono in una selezione davvero imperdibile. In primo piano troviamo gli ABBA con Dancing Queen. È il singolo che consacra definitivamente il quartetto svedese. Una melodia perfetta, un ritmo elegante e un ritornello che è già entrato nella storia della musica pop. Accanto a loro ci sono gli Earth, Wind & Fire con Got to Get You Into My Life, con il talento di una delle band più innovative del panorama americano. Per la musica italiana, spazio a Renato Zero con Madame, un artista fuori dagli schemi che tra teatralità e grande personalità continua a sorprendere il pubblico con uno stile assolutamente unico. Dall'altra parte della vetrina troviamo gli Isley Brothers con Harvest for the World, un brano elegante e ricco di sfumature soul, accompagnato da un messaggio di speranza e solidarietà che lo rende ancora più speciale. Chiudiamo con Marcella Bella e Resta con me, una canzone intensa che mette in risalto tutta l'espressività della cantante siciliana. 5 dischi diversi, 5 modi di vivere questo agosto 1976. La vetrina di Milano vende musica è pronta ad accogliervi. Il giradischi gira già, non resta che scegliere quale 45 giri portare a casa.

Milano vende musica, i dischi più venduti in città in questo mese del 1976, da un'idea di 7080.it.

0: radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Cosa c'è qui? Cosa succede qui?
4: Guardate, guarda che la colpa è di Luca, non è mica mia, mettiamo le cose in chiaro.
5: Capitani coraggiosi.
3: Ho capito. Appena svolto l'angolo, scatta il bacanale.
5: Ma quale bacanale, papà? Questo qua è uno surprise party, twist.
3: Cosa?
5: Assa truppe. La luna si sveglia.
3: Dai, insomma, cosa sono? Chi sono questi barboni che mi porta in casa?
4: Barboni!
5: Oh, piano coi barboni, Che io qui dentro ho portato il fiorfiore della nobiltà. Ti presento i Marchesini Pucci, sangue blu dipinto nel blu.
6: Ganza questa roba.
3: Ah, insomma, basta con queste menate. E adesso fuori dalle balle, tutti!
6: Fuori tutti!
5: Bravo, papà. Poi ragazzi, mi dispiace. La musica è finita, gli amici se ne vanno. Ciao Marina, andiamo in branda, va?
0: Questa è 7080.it.
7: Sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Scivolarono rapidamente in uno stato di intimità dal quale non si sarebbero mai ripresi.

0: www.7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve 7080, sono Concetta e sono di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli. Grazie per questo tuffo nel passato e nella mia bellissima gioventù. Vorrei richiedere un brano dei Drum Theater, El Dorado. Un abbraccio a tutti voi e viva gli anni 80!

0: Hey Boomer!
1: Com'è vero?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Beh, io sì, potrei provarci.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Chi ha parlato? Chi?

0: www.radioradio.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie della compagnia che mi fate. Se mi potete sbloccare un ricordo, sarebbe dunque Crow Nights Affair.
2: Non ho capito l'ultima parola.
1: Scusate l'inglese, con You Gave Me Love. Ciao, grazie 7080.it.
3: Non c'è niente da dire, sei un duro, ti avevo sottovalutato.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1973, termina Lassie, la sesta serie TV americana più longeva. Il cane che ispirò anche i film, in passato aveva salvato un marinaio da morte certa. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Un buongiorno a tutti a questa bellissima radio dall'amico del Giaguaro, che è il mio nome radiofonico da tanti anni. Vorrei così dedicare, raccontare gli anni 80 per me tramite una ragazza, Grazia di Crema, vicino a Crema, dove io nell'85 io e lei siamo andati a Stoccarda, una grandissima amica. E vorrei dedicare a lei, a tutti voi, la canzone Duel dei Propaganda, una canzone che ho nel cuore soprattutto perché ci univa con questa meravigliosa amica. Grazie, spero che tu stia ascoltando. Sono passati tanti anni, ma ti voglio molto bene. Il cognome, per la privacy, non lo dico, cominciava con la R. Comunque abiti vicino a Crema. Un saluto a tutti, è una radio meravigliosa. Un saluto caro dall'amico del Giaguaro. Ciao.

0: 7080.it.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Cimabue, fai una cosa, ne sbagli due.
4: Ma Cimabue non resta affatto afflitto. Or prende a mazzolare in lungo e in largo, svegliando un orso bruno dal letargo.
5: Questa è 7080.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it.
12: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: passato. Manda un vocale con un tuo ricordo al numero 37 70 88 70 80.
1: A me ci parla a me.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia di Marcinelle nel 70° anniversario. L'8 agosto 1956 persero la vita 262 lavoratori, tra cui 136 italiani, e lancia un messaggio proprio nei giorni dello scontro tra Italia e Spagna. La gestione dei flussi migratori, dice il Capo dello Stato, rispetti la dignità delle persone. Lo scontro tra Madrid e Roma non accenna infatti ad attenuarsi. A una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini nell'exclave spagnola di Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna, l'esecutivo di Sanchez ha imposto controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina nella notte. Nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. 11 feriti in attacchi di droni nel Donetsk e esplosioni anche a Dnipro. Il tifone Delfino ha colpito la prefettura di Okinawa, nel sud del Giappone, causando il ferimento di 5 persone e interrompendo l'erogazione di energia elettrica a 14.000 edifici. La Cina ha deciso di chiudere i porti e le rotte dei traghetti in vista dell'arrivo previsto della tempesta sulla propria costa orientale. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia grazie ai temporali di ieri al nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso, mentre diverse regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi. Allerta gialla per il maltempo oggi su varie zone di Lombardia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il primo salto può disorientare un po'. Abituarvi alla vostra nuova identità potrebbe essere più dura del previsto. Alcuni agenti hanno manifestato paranoia, allucinazioni, psicosi. Altri, dopo essere entrati nello stasis, non si sono più svegliati. Per fortuna abbiamo sistemato questi bug. Beh, quasi tutti.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
0: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.
1: A giocare, si andava a giocare con i calzoni corti. Io non ho mai visto dei bambini d'inverno a giocare con i calzoni corti. Noi sì, cappotto, sciarpa, cappello e calzoni corti, con le ginocchia sempre rosicate fino a vent'anni.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
6: Buon pomeriggio, sono Maria e abito in provincia di Asti. Vi ascolto dalla televisione.
0: Questa è 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra suonare ancora prima di essere vista. Qui il sole si arrampica alto nel cielo come un riflettore naturale e ogni angolo vibra di energia buona, quella che ti fa muovere anche senza accorgertene. Parto lungo una lingua di sabbia chiarissima che porta verso un piccolo villaggio di capanne colorate. Da lontano sento battiti di mani, risate e un ritmo irresistibile. In mezzo alla festa, con un'allegria contagiosa, c'è Charles Smith. L'atmosfera è pura gioia condivisa, come se tutta l'isola stesse celebrando qualcosa. E allora uniamoci anche noi con Celebration.
7: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Lascio la festa alle spalle e mi addentro in una zona più selvaggia, dove le rocce scure incontrano il mare e il paesaggio sembra quasi futuristico. Tra riflessi metallici e luci insolite appare Christian Lebarz, con il suo stile unico e fuori dal tempo. Qui, Neverland sembra trasformarsi in qualcosa di cosmico, ma sempre con leggerezza. E ora siamo pronti a decollare con Galactica.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio si addolcisce e torno verso una piccola baia riparata, dove alcune amache sono legate tra le palme e il mare è calmo come uno specchio. Dondolando piano, con un'aria rilassata e romantica, incontro El Pasador. Qui il tempo sembra rallentare, lasciando spazio a melodie leggere e piene di sole. Ci lasciamo cullare da Amada mia, amore mio.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Il sole ora scivola dietro l'orizzonte, tingendo il cielo di blu. Neverland si fa cullare dal bagliore della luna, ma la musica non smette di risuonare nell'aria. Ci ritroviamo domani, sempre su questa spiaggia, dove gli anni 70 e 80 risuonano ancora, solo sotto un cielo differente.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1985, preparatevi a tuffarvi in tre super hit davvero da ballare sotto il sole. Lanciata a maggio 1985, è stata la hit numero uno in Italia ad agosto ed è stata incoronata canzone vincitrice al Festival Bar, come il brano più suonato nel jukebox estivo nazionale, un vero inno dell'estate che sta per finire, ma che ancora brucia intensamente sotto il sole.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: E sti cazzi!

0: 8080.it.
1: Sono le 11:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Fredo, sei il fratello maggiore e io ti voglio bene, ma non ti azzardare a schierarti mai più contro la famiglia, chiaro? Mai più.
0: Questa è 7080.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it.
2: Info @planetmedia.it.

0: Ehi, Google!
1: Non me lo di, non me lo di!
2: No, te lo devo di!
3: Metti Radio 7080.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
5: Buongiorno dalla redazione. Diritto al lavoro e alla sicurezza sono principi fondanti della Costituzione italiana. Il Presidente della Repubblica Mattarella lo ha ricordato nel messaggio inviato in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani. La tragedia appartiene alla nostra memoria collettiva, ha sottolineato la Premier Meloni in una nota. E ancora morti sul lavoro, un elettricista di 40 anni è stato folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Regino. Un operaio 60enne è morto invece schiacciato da un muletto nel Modenese. Nel Fiorentino è morto un uomo di 61 anni, stava movimentando materiale con un muletto. Non ti ho fatto tutte le domande, ma mi hai insegnato dove cercare. È il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Buon viaggio, babbo, il saluto della figlia del cantautore. Non accenna a diminuire la potenza della nuova eruzione dell'Etna. Fontane di lava dal cratere Voragine e nubi di cenere non si fermano dalla sera di giovedì, quando è iniziata l'attività stromboliana del vulcano siciliano. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa, per ragioni di sicurezza, ha deciso di sospendere gli atterraggi almeno fino alle 12 di oggi. Europei di nuoto, l'Italia si tinge d'argento nella staffetta 4x1500 mista col quartetto formato da Paltrinieri, Guidi, Pozzo Bon e Taddeucci. Oro alla Germania di un inarrestabile Velbrock. Il bronzo va invece all'Ungheria. Salgono a 21 le medaglie azzurre a Parigi. È tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Chissà che capiterà nei prossimi anni.
7: Anni? Allenby, al mattino quando mi sveglio penso oggi diventerò pazzo. Non resisterò un altro giorno a questa solitudine. Non posso farcela. A metà giornata, quando non riesco più a stare fermo, quando in bocca sale un sapore di polvere da sparo e il dolore che mi attanaglia lo stomaco diventa insostenibile, allora mi faccio forza e dico: devi resistere, resisti un altro giorno. Ma non posso continuare così per 46 anni, diventerò pazzo.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
4: The Disco Action.
3: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: stato negli anni Ottanta veramente il laboratorio di tutto quello che è avvenuto nel mondo, cioè attraverso la musica, attraverso le discoteche. Io potrei ricordare lo studio 54 che poi avevamo sponsorizzato noi per l'apertura, perché noi avevamo già aperto questo negozio nel 76, avevamo aperto questo enorme negozio dove ad un certo punto poi era arrivato Indie World e dove io avevo conosciuto tutti i grandi artisti del momento, perché il negozio era diventato, se vuoi, una specie di punto d'incontro della cultura americana moderna. Esisteva, diciamo, un appuntamento quasi tra tutte le persone libere del mondo che là potevano esprimersi.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
1: 7080.
4: Oppure
1: Hey Siri.
4: Metti 7080.
1: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: Ciao, vi ascoltiamo da Cernusco sul Naviglio. Il titolo della canzone che vogliamo ascoltare è Piccola Katie, cantata dai Pooh, e il ricordo mi ricorda quando ero bambina che i miei zii l'ascoltavano. Ciao!
1: Questa è 7080.it.
6: The Disco Action.
7: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: 9080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un memorabile primo aprile. In Svizzera ogni anno in questo periodo si tiene una festa del raccolto molto particolare. Teatro della manifestazione è il comune di Morcote sulle rive del lago di Lugano nel Canton Ticino, dove dozzine di braccianti si dedicano alla peculiarità del posto, l'albero degli spaghetti.
4: It isn't only in Britain that spring this year has taken everyone by surprise. Here, in the Ticino, on the borders of Switzerland and Italy, the slopes overlooking Lake Lugano have already burst into flower. At least a fortnight earlier than usual.
3: La temperatura mite di quest'anno e la scomparsa dell'animaletto killer, il punteruolo degli spaghetti, hanno favorito una raccolta eccezionale assieme all'ottima qualità del prodotto, certo non paragonabile alla produzione su vasta scala che avviene nella pianura padana. L'operazione di raccolta degli spaghetti avviene in tutta fretta per paura che un'improvvisa gelata ne possa rovinare il sapore. Anni di duro lavoro da parte dei coltivatori fanno sì che la pasta abbia tutta la medesima lunghezza.
4: Spaghetti cultivation here in Switzerland is not of course carried out on anything like the tremendous scale of the Italian industry. Many of you, I'm sure, will have seen pictures of the vast spaghetti plantations in the Po Valley. For the Swiss, however, it tends to be more of a family affair.
3: Finora abbiamo scherzato, ma il primo aprile 1957, quando la BBC inglese trasmise nel programma Panorama un servizio di circa 3 minuti sulla raccolta degli spaghetti, in molti non si resero conto della bufala. L'idea dell'albero degli spaghetti venne al cameraman della BBC di origine austriaca, Charles de Jäger, ispirato da una battuta di un suo professore ai tempi della scuola. All'epoca l'insegnante si divertiva a prendere in giro i suoi alunni, affermando che avrebbero creduto a qualsiasi cosa, anche che gli spaghetti crescono sugli alberi. Secondo un'altra versione dei fatti, la trovata fu partorita da Charles de Jäger assieme ad Albert Kunz, l'ha detto la pubblicità presso l'ufficio nazionale svizzero di Londra. I due erano andati a pranzo in un ristorante italiano dove avevano scelto di mangiare spaghetti alla bolognese e la pietanza suggerì loro l'idea dello scherzo. Una volta deciso di sperimentare il pesce d'aprile sugli alberi di St. James Park, notarono che la pasta cotta cadeva dai rami. Andò meglio con quella fresca, ma de Jäger e Kunz rischiarono di essere multati da 2 agenti di polizia per danneggiamento delle piante. Charles de Jäger rivelò la sua idea sugli spaghetti al direttore di rete Michael Peacock, il quale acconsentì versandogli per la produzione del servizio la somma di 100 sterline.
4: After picking, the spaghetti is laid out to dry in the warm alpine sun.
0: MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
3: Per la messa in scena, Charles de Jäger scelse degli alberi di alloro sui rami dei quali appese gli spaghetti umidi non cotti. Protagonisti del filmato erano 6 lavoratori locali ripresi mentre raccoglievano gli spaghetti e li stendevano al sole. Una volta cotto, la pasta veniva servita a tavola in un ristorante del posto chiamato Taddei.
4: Many people are often puzzled by the fact that spaghetti is produced at such uniform length. But this is the result of many years of patient endeavor by plant breeders who've succeeded in producing the perfect spaghetti.
3: Le riprese durarono tutto il giorno e furono ripetute più volte perché ai partecipanti scappava da ridere. A stento riuscivano infatti a mantenere un'espressione seria. Per rendere più credibile il pesce d'aprile fu coinvolto Richard Dimbleby, conduttore di Panorama, sua la voce fuori campo che accompagnava il servizio sull'albero degli spaghetti. Anche le musiche furono scelte ad hoc, richiamando un'atmosfera tutta italiana, trattandosi di spaghetti. Spring in Ravenna di Hans May e Neapolitan Love Song di Walter Stott.

0: Bisogna considerare che lo scherzo funzionò perché all'epoca in Gran Bretagna gli spaghetti erano poco conosciuti e molti non ne conoscevano la composizione a base di frumento, farina ed acqua. Si stimò che quella sera almeno 8 milioni di telespettatori videro il programma, in centinaia subissarono di chiamate il centralino della BBC, alcuni increduli, altri per chiedere informazioni sulla coltivazione dell'albero degli spaghetti. La risposta fu: mettete un rametto in una scatola di pelati e sperate per il meglio. Anni dopo, l'americana CNN definì quella dell'albero degli spaghetti la più grande bufala che qualsiasi istituzione giornalistica rispettabile abbia mai inventato.
1: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio.
3: Questa è musica...
2: Questa è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
4: Estate 85, ma già ad aprile la suonavano le radio. È diventata presto un tormentone estivo, grazie a quel ritornello irresistibile con il celebre Tarzan Boy. Suoni elettronici e atmosfera da spiaggia perfetta per far saltare tutti con una spensierata grinta italo disco.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Faustino, scusa, mi prendi le palle, per favore? Se avessi detto mi prendi i palloni, avreste detto esagerato.
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Chiaro? Fidati.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia di Marcinelle nel 70° anniversario della strage in cui persero la vita 262 lavoratori, tra cui 136 italiani, e lancia un messaggio proprio nei giorni dello scontro tra Italia e Spagna. La gestione dei flussi migratori, dice il Capo dello Stato, rispetti la dignità delle persone. Ed è polemica per la scelta di alcuni rappresentanti della CGIL di voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle, mentre il Presidente del Senato La Russa interveniva e leggeva il messaggio di Mattarella. È un gesto grave e vergognoso, ha scritto sui social la premier Meloni. Non ti ho fatto tutte le domande, ma mi ha insegnato dove cercare. Il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia del cantautore. Sulle autostrade italiane l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada A10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orco Feglino, direzione Francia. Coinvolti 4 veicoli, almeno 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche 2 bambini di 10 anni. Calcio, è il giorno dell'amichevole tra Juventus e Inter, aperta alle 13 italiane, va in scena il derby d'Italia. Alle 14 a scendere in campo a Giacarta invece sarà il Milan, di fronte il Chelsea. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.
5: A meno che macafone. Ma lo sa chi è questo signorino? Asprenor Sinibaraldo di Villahermosa, figlio del sottoscritto Ascanio Maria Gherardo, principe da 20 generazioni con palazzo, 4 papi dagli antenati e 6 balle sullo stemma, da basta, no?
6: Smagliante, papà.
5: Andiamo, caro. Vada via al cu. Va cagà.
7: Ma cosa hai detto, professore?
5: Che te devo sopportare 20.000 anni, pochi?
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. La tua personale in macchina
8: del tempo. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
9: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare.
10: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
11: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, qui davanti le scelte musicali di Ornella di Milano, quindi la sua classifica, dove al numero 10 ha messo Michele Pecora con Era lei, al numero 9 Alice Messaggio.
10: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Numero 8 in questa classifica di Ornella, Enzo Carella con Barbara. Al numero 7 Patti Pravo con Pensiero Stupendo. Al numero 6 c'è Alberto Fortis.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

Siamo nel 79 con questa canzone di Alberto Fortis, La sedia di Lillà. Lasciamo la numero 6 e numero 5, Gianna Nannini, America, Bruno Lauzi, Ti ruberò, al numero 4. Al numero 3 ci sono i Panda con Voglia di morire.

0: Panda con Voglia di morire, questa canzone del 77 al numero 3. Facciamo un salto in avanti con gli anni, perché al numero 2 c'è un pezzo dell'81, lui è Marco Ferradini.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Bellissima canzone, grandissimo successo per Marco Ferradini con Teorema. Oggi al numero 2 nella classifica di Ornella di Milano, dove al numero 1 ha messo questa canzone.

0: 1950 è il titolo di questa canzone di Amedeo Minghi, oggi numero uno in questa classifica di Ornella di Milano, che io ringrazio per averci inviato queste sue scelte musicali, e a voi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Oui, je suis Alex Drastego, sono il nuovo testimone della smemoranda. Mi hanno chiesto, vuoi fare della pubblicità? Ah, certo. Ma mi avete interrotto la mia pubblicità smemoranda con un'altra pubblicità? Ma mi volete tendenzialmente rompere il ca... Che vi venisse un raschio in gola mentre state ridendo, e a forza di tossire vi si scollasse il velo pendulo, e in caduta libera lungo l'esofago vi andate a tappare, polmoni, bocca dello stomaco.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Ciao 7080.it, i telefilm di quando ero ragazzo che mi avevano appassionato tantissimo, uno era UFO e l'altro Spazio 1999, quello mi sembra di ricordare già a colori.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
8: The Weeks Compilation.
2: 10 ore di top alla carta.
9: 8 agosto 1983. Anche oggi Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it. Cominciamo allora con la classifica dei singoli più forti di questa settimana. In ultima posizione abbiamo Taco, Partiamo Così Oggi, Putin on the Ritz. If you're

0: Con numero 10 oggi, 8 agosto 1983. Questa la canzone che apre la Wix Compilation di oggi. Numero 9 per Rod Stewart con Baby Jane. Davanti a lui, all'ottavo posto, Flashdance di Irene Cara. Settima posizione oggi per Eddie Grant. Lo ascoltiamo con Electric Avenue.
1: The Wix Compilation. No!

Electric Avenue, Eddie Grant, settimo oggi, 8 agosto 1983, in Weeks Compilation, la classifica di 7080.it, dove al numero 6 ci sono i Men at Work, e andiamo subito ad ascoltarli. Questa è It's a Mistake. Don't

0: It's a Mistake, i Men at Work, sesti oggi, 8 agosto 1983. Numero 5 per i Duran Duran con Is There Something I Should Know. Quarto posto per Michael Sembello, Maniac. Numero 3 per Donna Summer, la ascoltiamo, questa è She Works Hard for the Money.
1: Un successo via la

0: Every Breath You Take, i Police, la ballata dei Police, la numero 1 oggi, 8 agosto 1983. Con questo brano si chiude l'appuntamento odierno coi 10 over the top alla carte. Noi quindi torniamo domani sempre qui con Wix Compilation, ovviamente su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. La vivi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops con i 5 migliori brani presenti nei negozi di dischi e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1978. Donna Summer, Last Dance, Rolling Stones, Miss You e Taste of Honey, Boogie Woogie, Barry Manilow, Copacabana, Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Se la Angela può passarmi la prima giuria, quindi la ruota di Caravaggio, pronto?
6: Sì, signor Zibetti, Angelo.
5: Signor Angelo Zibetti di Caravaggio?
7: Sì, buonasera.
5: Buonasera, mi spiace di averla fatta attendere così tanto, signor Angelo. Qual è il suo punteggio per la discoteca Pick Up di Gattinara?
7: 8.
5: Grazie, signor Angelo, dalla ruota di Caravaggio. Arrivederci, buonasera. Altrettanto a lei, grazie infinite, buonasera.
2: Questa è 7080.it.
4: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
8: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
11: lexmcl.it.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
13: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: Audio-video. Questa è 7080.it.

0: Lo sai che 7080.it è anche la pagina web più letta sugli anni 70 e 80?
1: Cosa mi dici mai?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Polemica per la scelta di alcuni rappresentanti della CGIL di voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle durante l'intervento del presidente del Senato La Russa. È un gesto grave e vergognoso, ha scritto sui social la premier Meloni. Il segretario Landini smentisce: non ci giriamo mai dall'altra parte. Il sindacato belga interviene: siamo stati noi, siamo contrari alla presenza di partiti fascisti. Controlli alle frontiere da parte della Spagna per chi arriva dall'Italia è la misura varata dal governo del primo ministro Sanchez dopo la sospensione dell'accordo di Schengen disposta da Roma in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. L'Unione Europea commenta: è fondamentale concentrare gli sforzi per prevenire gli ingressi irregolari e le morti insensate. Un drone è entrato in Bulgaria dalla vicina Romania e esploso in mattinata nei pressi del confine tra i due paesi, vicino al gasdotto transbalcanico che collega la Turchia all'Ucraina. Lo ha riferito il premier bulgaro Radev, precisando: non ci sono vittime. 4 ciclisti sono rimasti feriti, di cui uno in prognosi riservata dopo essere stati investiti in seguito ad una lite all'Anzo Torinese. Un uomo alla guida di un'auto avrebbe investito volontariamente i ciclisti dopo un diverbio per futili motivi, probabilmente legati alla viabilità. Europei di nuoto, l'Italia si tinge d'argento nella staffetta 4x1500 mista, col quartetto formato da Paltrinieri, Guidi, Pozzo, Bonnet, Deucci. Oro alla Germania di un inarrestabile Velbrock. Il bronzo va all'Ungheria. Salgono a 21 le medaglie azzurre a Parigi. E ora spazio ai tuffi, Italia a caccia di altri metalli preziosi con Elisa Cosetti e Andrea Barnaba. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Siamo dentro.
5: Transizione.
6: Ecco dov'è finita la città.
7: Sì, una nave.
4: Nave, che ci fa?
8: Una nave lì dentro.
4: Attenzione, ora torna la nave.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: 7080.it.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Senti Aldo, mi sembrano delle stupidate quelle robe qua.
1: Ma cosa ne vuoi sapere tu, Giacomino? Guarda che Marco Ferradini è il guru dell'amore. Se vuoi sapere qualcosa sulle donne devi ascoltare Marco Ferradini, Prassi.
0: Ascoltiamolo.
1: Ricominciamo da capo. Cerca di essere
0: quello che sei.
1: Un tenero amante. Com'è che non ti entra in testa? È un passaggio chiave del teorema. Un tenero amante.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Perfetto, siete dei geni, si vede da Dio. Grazie. Se succede qualcosa, se non vi do fastidio, ve lo segnalo.
7: Che meraviglia.
6: Mettetemi su una canzone che volete. Kiss, quella che volete. La più bella, se avete voglia. Ciao.
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. New Wave Collection.
9: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: New Wave Collection, nuovo appuntamento con XTC, Major of Simpleton e poi ancora Yazoo, Don't Go, gli AA di Take On Me, gli Azet Camera dalla Scozia con All I Need Is Everything, i Cars con Heartbeat City e i Clash di Charlie Don't Surf.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chartmakers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Bravo, bravo, continuiamo a ragionare per luoghi comuni. Bravo.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: E certo, una storia triste la tua.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il re.

0: 7080.it.
1: Sono le 14:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Cioè, improvvisamente, no, in fondo ad un sentiero, no? Vedi come la figura di un uomo, no? Vestito di bianco, no? Cioè, dal cui volto veramente splendeva una luce un sacco strana, no? Cioè, ma la cosa ancora più strana era, cioè, che mentre io mi avvicinavo a lui, no? Cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no? Poi un sacco freddo. Cioè, quando giunsi a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi, no? E fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love.
4: Come l'ha chiamato?
5: Amore, amore, amore.
4: Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
8: Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Porca forza!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: È tutto qui il discorso preparato?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È scontro aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Quando l'America accetterà le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz certamente riaprirà. Lo ha detto il portavoce dei guardiani della rivoluzione, Mohebi, aggiungendo che la riapertura non ha nulla a che vedere con i negoziati tra Iran e Oman, ma dipenderà solo da un accordo con gli Stati Uniti. La cronaca sulle autostrade italiane e l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada A10 quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche 2 bambini di 10 anni. Si sono tenuti questa mattina in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto il 6 agosto. Nel cortile della casa di famiglia a Pavana si sono riuniti i parenti e le persone più care, come da volontà dello stesso cantautore che non ha voluto esequie pubbliche. MotoGP. L'Aprilia domina nel finale delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna e ne piazza ben 4 nelle prime 5 posizioni. Jorge Martin soffia la pole alle 3 cause di Fernandez e Ogura, 4° di Gian Antonio Bezzecchi, 5° 6° Marc Marquez. Solo 6ª fila per Bagnaia. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Dovremmo raccontare la tua storia a qualcun altro.
5: Una storia a cui non credi neanche tu? Buona idea.
4: Senti, io non so più a che cosa credere. E tu come puoi essere sicuro? Forse ti hanno dato delle droghe. Forse è tutto immaginario.
5: Chiaro, è tutto immaginario, sì. Anche questo è immaginario, no? Questo non è reale. Questo non è reale. Niente è reale. Forse non sono reale nemmeno io.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: italodisco.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Voi avete tutto a portata di mano. Troppo facile. Troppo facile, non c'è più lo sfizio. Oddio, non c'è la connessione. E ma come faccio? Il cervello vi va in panne. È la fine. Come la pubblico la storia? Come si è fatto sempre? La storia te la vivi invece di pubblicarla.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
4: Con i moduli CTV la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
3: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
5: Ciao, sono Killat e vorrei mandare un messaggio da parte di Kel per Kill.
6: Chi? Conosci a Lello tu?
7: E chi è Lello?
6: Lello Sodante, quello là bassini, sono poco la faccia tenuto.
5: Ricordati la canzone di Pandemonium, te la dedico tutta per te. A questo proposito, la canzone Tu fai schifo sempre, dei Pandemonium. Ciappa che roba!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Sogna ciò che ti va, vai dove vuoi, sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare.

0: suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Fabio, vi seguo da Milano, anche se sono toscano. E il mio ricordo degli anni 80, il primo disco che comprai è Tanz Bambolina di Alberto Camerini, e mi ricordo l'estate che abbiamo vinto i mondiali e avevo 9 anni. Accidenti.
2: Mi viene da piangere sentire queste cose.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: My name is Rita. I live in Morocco. I love this channel because it has many songs from 17 and 18. I like my favorite music is Phil Collins, In the Air Tonight.

0: metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, potete mettere la canzone?

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che facevamo a chi masticava più Big Bubble contemporaneamente.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Franco di Brugherio, vorrei ascoltare Bruce Springsteen, Born USA, mi ricorda il concerto di Assago Milano.
3: Ma stai scherzando?

70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi.

0: www.radioalba.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Rosy. Ma che meraviglia! Ho scoperto per caso questo canale e sono entusiasta, sono felicissima. Adoro questa musica, la amo da sempre. Ricordi, io ne ho tanti legati a quegli anni meravigliosi. Uno in particolare, posso dire che è stata l'estate del 1983, avevo soltanto 20 anni, prima volta che vado in vacanza con le mie mitiche amiche in tenda canadese e ballavamo sempre comunque una delle tante canzoni che ballavamo, perché ero una discotecomane accanita, era Juliet di Andy Gibb. Mi ricorda in particolare quell'estate memorabile, proprio perché è stata la mia primissima vacanza con le amiche a Porto Recanati. Fantastica, grazie, vi ringrazio davvero di cuore, perché questa musica è da sempre la colonna sonora della mia vita, e ancora adesso l'ascolto sempre, perennemente, mi dà gioia e voglia di vivere. Grazie.

0: 7080.it.
1: Sono le 15:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Per averla, metta oggi stesso 2 incarti Kamai in una busta e la invii con il suo nome e indirizzo a Offerta Kamai Milano. Non spedisca denaro. A giro di posta le arriverà un pacco. Alla consegna pagherà solo 500 lire.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
7: 7080.
6: Oppure:
7: Ehi Siri,
6: metti 7080,
7: metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi

0: Non è sempre facile essere giovani a 20 anni, ma a 60 si capisce quanto lo fosse. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'ex clave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Lo riferisce il quotidiano 20 Minutos. Sui social network stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Il governo di Pedro Sanchez, inoltre, ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti con cui aveva appena avuto una lite. È accaduto a Lanzo Torinese. 4 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, anche se non sono in pericolo di vita. Poco dopo l'uomo al volante si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Durante la commemorazione per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, Meloni e Fratelli d'Italia accusano esponenti della CGIL di essersi voltati di spalle mentre Ignazio La Russa recitava il messaggio di Sergio Mattarella. Smentisce Landini mentre rivendica alla protesta un sindacato belga. Europei di nuoto 2026, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maika Elena Albisch. Oro all'Ucraina Nelly Ciukawinska. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
4: Una produzione K-Vox.
0: Numero 2.

0: 10 ricordi, lunghi 10 canzoni, emozioni. Numero 7.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: stato come viaggiare verso le stelle Venere e Marte.
1: Un viaggiare verso le stelle? Ciucciù deve aver picchiato la testa.
0: No, ragazzi, l'amore che mi fa essere emozionato.
2: No, il tuo è un attacco grave di febbre cerebrale.
0: Quando in maggio sbocceranno le rose e il mio amore rifiorirà. E intanto aspetto sognando.
2: Si tratta proprio di amore.
3: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG. Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
5: Ciao 7080.it, sono Claudio. Negli anni 70 ero appassionato del telefilm Arsenio Lupin e mi piaceva molto la sua sigla. Ciao ragazzi, siete spettacolari.
6: Sì.

0: questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni.

0: suonano successi, noi c'è graccio. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: E oggi per Il Numero Perfetto ci trasferiamo a Covent Garden, a Londra, con uno dei gruppi synth-pop più rappresentativi degli anni Ottanta, capitanato dal coloratissimo Boy George. Stiamo ovviamente parlando dei Culture Club. Alla formazione ufficiale della band forse non tutti sanno che si aggiungeva spesso anche la voce femminile di Helen Terry, protagonista a propria volta di successi nelle classifiche inglesi del tempo. E ci sono soprattutto due canzoni dei Culture Club riconosciute a livello mondiale come tra le più rappresentative degli anni Ottanta. Una è del primo album dei Culture Club, appunto. Il titolo dell'opera è Kissing to be Clever e il titolo della canzone è Do You Really Want to Hurt Me?

0: Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, da Kissing to Be Clever, la prima delle tre canzoni che ascoltiamo oggi ne Il Numero Perfetto, un artista o gruppo, come in questo caso, in tre brani. Nel 1983 esce il secondo album, Color by Numbers, anticipato parecchi mesi prima dal singolo Church of the Poison Mind. A fianco a Boy George è ancora presente in voce e video Ellen Terry, come dicevamo prima, molto spesso presente con questo gruppo. Dall'album Color by Numbers viene estratta una canzone che porta il gruppo a ottenere un successo internazionale di proporzioni gigantesche. Il pezzo è Karma Chameleon.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

1983. Questa era Karma Chameleon, i Culture Club. Siete su 7080.it all'interno de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. E andiamo avanti, ci rimane l'ultima delle tre canzoni per questo appuntamento di oggi, che appunto è incentrato sulla carriera dei Culture Club e di Boy George. Il terzo album di questa formazione è Waking Up with the House on Fire, uscito nel 1984. Sempre in quell'anno escono altri due singoli non inclusi in questo album, ma che verranno poi inclusi nel Best Of. Queste due canzoni hanno un grandissimo significato per la band, perché vengono inserite nella colonna sonora entrambe di Electric Dreams. Una di queste l'ascoltiamo proprio ora, si chiama Love is Love.

0: Hub su 7080.it, protagonisti de Il Numero Perfetto. Questa era la terza delle tre canzoni per un artista del nostro appuntamento. Quindi torniamo domani con un altro artista e altre tre canzoni.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisto dentro! Hai scelto il male sbagliato!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Stia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 17.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sorbere, almeno dico un favore voi.
4: Quale favore? Ma quale favore? Niente, via, via, no, su, presto, presto.
3: Dico un ultimo desiderio.
4: Ma quale desiderio?
3: Ma dico se concede pure ai condannati a morte.
4: Vabbè, cos'è? Sentiamo.
3: Vorrei salutare i miei ragazzi.
4: Quali ragazzi?
3: Il pubblico, la mia galassia.
4: Vabbè, presto però, presto.
3: Vado al centro.
4: Come al centro? Ah, volete la guerra? E guerra sia! Balletto!
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Beh, andata. E tornate vincitori,
0: giusto? 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: piace la nostra musica?
1: Io te spezzo, ragazzi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io te cionco.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommosse e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Intanto il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore dalla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. E quanto sarebbe successo a un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia. Sono stati ritrovati dai soccorritori in Nepal i corpi di 5 alpinisti dispersi dopo essere stati travolti da una valanga nel novembre dello scorso anno, vicino al confine con la Cina. Gli stranieri potrebbero essere l'italiano Marco Di Marcello, l'alto tesino Marcus Kirschler e il tedesco Jakob Schrieber. Europei di nuoto 2026 arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maika Albisch. Oro all'Ucraina Nelly Ciukawinska. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La tua personale macchina del tempo. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Cos'è quello, papo?
2: Il mio sistema di spaccio delle anfetamine. Ho addestrato questo piccione viaggiatore per farmi le consegne. Vai, vola, Benjamin!
3: Ah, perfetto, perfetto. Questi sono i soldi che devo a Peter. Voglio che tu ora li porti a lui, hai capito bene?
0: Questa è 7080.it.
1: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Io sono un ascoltatore incallito di 7080, quindi in macchina è fisso.
8: Mi è fatto venire un'idea.
0: Questa è 7080.it. Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 17:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il ghepardo ha finalmente incontrato uno che è più veloce di lui. Il leone ha capito chi è più coraggioso di lui. Tarzan forte, giusto e audace, nel cuore della giungla.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
8: La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
10: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, la Farnesina ha rafforzato l'assistenza degli uffici consolari ai nostri connazionali già in Spagna o in viaggio. E intanto la Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti con cui aveva appena avuto una lite. È accaduto a Lanzo Torinese. 4 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, anche se non in pericolo di vita. Poco dopo l'uomo al volante si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Un incendio è divampato poco prima delle 11 in una cabina elettrica adiacente al centro dialisi del Policlinico Gemelli. Sul posto i vigili del fuoco di Roma per la messa in sicurezza dell'area e i poliziotti di Montemario impegnati nelle indagini. L'edificio è stato evacuato, mentre non si registra alcun ferito. 3 argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri. In mattinata la staffetta 4 per 1,5 km. Pozzobon, Taddeucci, Guida e Paltrinieri era salita sul podio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
5: È il posto ideale per una colonia, non le sembra, signor Helly? Mentre aspettiamo, vogliamo suonare quella che chiamate musica?
6: Con piacere.
7: Anch'io sto aspettando qualcuno.
6: Vede, signor Ross, il mio nome non è Eli. E sono d'accordo con lei che questo è un posto ideale per colonizzare.
7: Noi di Venere abbiamo avuto la stessa idea. L'abbiamo avuta diversi anni fa. E credo di doverle annunziare che i suoi amici non arriveranno. Sono stati intercettati.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it. presenta Il numero perfetto.
0: Il numero perfetto.
8: Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
3: In Odangio oggi nel numero perfetto un artista in 3 brani. Nei prossimi 10 minuti ascoltiamo 3 delle sue canzoni. Il suo primo pezzo viene pubblicato nel 1979. Il titolo è questo, è libero scusi, ma il grande successo arriva il 16 dicembre del 1980 quando pubblica sul mercato discografico questa canzone. Ma quale idea?
8: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
9: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

1980 con questa canzone Ma quale idea, il suo pezzo di maggior successo che vende 2 milioni e mezzo di copie in Italia e 12 milioni di copie nel mondo. Questa canzone poi viene anche inserita nel suo primo album del 1981, il nome è Balla, e da questo album ascoltiamo anche questo pezzo. Però

0: Ok, il titolo di questa canzone di Pino D'Angiò. Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani che continua e suona anche l'ultima canzone di oggi, eccola.
1: 7080.it, il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
2: Lasciati andare.

0: nudo nella testa e i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, il buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: rischiare tutte le tue voglie, le tue

0: femmina sincera.
1: Finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore, ritrovarmi ancora accanto,
1: eliminare dal tuo cuore i fallimenti
0: e poi scavarmi la mente e ritrovare i sentimenti.

0: con questo pezzo, Una notte da impazzire del 1981, siamo arrivati alla fine del numero perfetto, un artista in tre brani, oggi dedicato tutto a Pino D'Angiò. Io vi do appuntamento, come sempre, per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi, boomer!
3: Mi son fatto la spia da solo!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: Allora adesso abbiamo Rovina Power che ce la fa vedere.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
4: Ciao 7080, sono Gino Papa da Biassono. Volevo ascoltare la canzone Mandolai di Le Flower. Ciao, siete fantastici.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una quiete accesa.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Questa è 7080.it.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 57 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: E ti telefono a casa.
5: E ti telefono a casa.
4: E loro verranno qua.
0: Questa è 7080.it.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

0: Piace la nostra musica?
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione. La polizia spagnola ha controllato i documenti di circa il 5-10% dei viaggiatori arrivati a bordo di voli provenienti dall'Italia. Circa 15 persone a bordo di aerei di medie dimensioni e 25 su quelli di grandi dimensioni, a riferire dati fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Ed a seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, la Farnesina ha rafforzato l'assistenza degli uffici consolari ai nostri connazionali già in Spagna o in viaggio. Non ce l'ha fatto Alessandro Giannetti, il carabiniere rimasto ustionato a seguito del grave incidente sulla strada provinciale 15 della Valmalenco, che lo ha visto coinvolto. È deceduto a 42 anni durante la notte scorsa, dopo aver lottato da giovedì scorso tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Niguarda di Milano. Chiusa per 15 giorni una delle più famose discoteche di Gallipoli. Dopo 2 presunti casi di violenza sessuale, risse, aggressioni, furti, cocktail somministrati a minorenni e 17 casi di gravi intossicazioni da alcol, il questore di Lecce ha deciso di sospendere la licenza del Praia. MotoGP, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: E dove?
6: In questa zona o nell'iperspazio stesso.
5: E quale fonte di energia può essere?
6: Il rapporto meteorologico è arrivato.
7: Sì, è incredibile. Sembra che tutti i fronti temporaleschi esistenti vengano risucchiati in questo punto. Hanno segnalato 3 tornado e non ce ne sono mai qui.
6: Dove convergono?
7: In un punto a 60 km
8: all'est. È arrivato il rapporto che vuoi.
6: Tu lo so.
7: Ma quell'energia da dove viene?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: Kevox.it, una produzione Kevox.
1: Certo che con tutto quello che sta succedendo al giorno d'oggi, l'inflazione, la disoccupazione, la fame nel mondo e il pericolo di una guerra atomica, se uno ti viene a dire che tua moglie è andata a letto con un altro, ti viene solo da ridere.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ogni giorno

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Non basta parlare di pace, bisogna crederci e lavorare per ottenerlo.

0: noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Mario da Milano, brano scelto a causa del garçon.

0: 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Erika da Sesto San Giovanni e vorrei ascoltare George Harrison, Got My Mind Set on You, and you, boh, non lo so, e, perché mi ha sempre dato la carica quando ero bambina.
2: Per me, numero uno.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, innanzitutto vi ringrazio, sono una vostra ascoltatrice, vi ascolto ogni momento, la musica è bellissima. Vorrei chiedervi una cortesia, se mi potete mandare il disco di John McLean, Rock Your Baby, mi ricorda i miei 19 anni. Vi ringrazio tanto, siete mitici, bravissimi.
2: Grazie, molto gentile.

0: siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1965. I giochi senza frontiere, ispirato a Campanile Sera, appassionano gli italiani. Ci accompagneranno fino all'82 e poi dall'88 al 99. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 70 e 80. Vorrei ascoltare gentilmente la canzone di Marco Masini, Baffanculo.
2: Sì, ma purtroppo è degli anni 90.
1: Baffanculo.

0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Benji del Lago di Iseo. Vi ascolto tramite la vostra applicazione dallo smartphone. Volevo sentire Radiorama Desire. I ricordi sono tanti, quindi non posso dirvi di più. Ciao, grazie.

0: 7080.it.
1: Sono le 19:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Buongiorno, trasmettiamo Check Up. La puntata odierna è dedicata all'influenza.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: colonnello, metta insieme una squadra. Ci serve un rifugio sicuro, meglio una fonte di energia.
1: Sono Tayla e Maga.
2: La città degli antichi non è sicura.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
5: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra suonare ancora prima di essere vista. Qui il sole si arrampica alto nel cielo come un riflettore naturale e ogni angolo vibra di energia buona, quella che ti fa muovere anche senza accorgertene. Parto lungo una lingua di sabbia chiarissima che porta verso un piccolo villaggio di capanne colorate. Da lontano sento battiti di mani, risate e un ritmo irresistibile. In mezzo alla festa, con un'allegria contagiosa, c'è Charles Smith. L'atmosfera è pura gioia condivisa, come se tutta l'isola stesse celebrando qualcosa. E allora uniamoci anche noi con Celebration.
4: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Lascio la festa alle spalle e mi addentro in una zona più selvaggia, dove le rocce scure incontrano il mare e il paesaggio sembra quasi futuristico. Tra riflessi metallici e luci insolite appare Christian Lebarz, con il suo stile unico e fuori dal tempo. Qui Neverland sembra trasformarsi in qualcosa di cosmico, ma sempre con leggerezza. E ora siamo pronti a decollare con Galactica.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: pomeriggio si addolcisce e torno verso una piccola baia riparata, dove alcune amache sono legate tra le palme e il mare è calmo come uno specchio. Dondolando piano, con un'aria rilassata e romantica, incontro El Pasador. Qui il tempo sembra rallentare, lasciando spazio a melodie leggere e piene di sole. Ci lasciamo cullare da Amada mia, amore mio.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Il sole ora scivola dietro l'orizzonte, tingendo il cielo di blu. Neverland si fa cullare dal bagliore della luna, ma la musica non smette di risuonare nell'aria. Ci ritroviamo domani, sempre su questa spiaggia, dove gli anni 70 e 80 risuonano ancora, solo sotto un cielo differente.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Mai Fantozzi era riuscito a sfuggire alle sue mostruose iniziative.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
3: Buongiorno, Franco da Cirié, Torino. Una delle canzoni che mi piacevano di più degli anni 70-80 era Transcendence di Carlos Santana, non la solita canzone, una bellissima canzone per me. Grazie a tutti voi, un abbraccio, ciao a tutti da Franco Cirié, Torino.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
4: Nella vita più sarà grande l'ostacolo che potrai superare e più sarà grande la soddisfazione che potrai avere.

0: Radio70.it.
1: Hey Boomer!
2: Ci sta.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Io non ci ho capito un cazzo.
4: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorato.
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Il mondo è cambiato. Lo sentiamo nell'acqua, lo annusiamo nella terra, lo avvertiamo nell'aria. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. In alta qualità. 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che, per la comunione, ci regalavano i compassi e le calcolatrici.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, andiamo, non è vero!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: State zitti, tutti muti!
3: Oh, porca zozza, dove ci troviamo?
4: Spiaggia di Omaha, 1944, è il D-Day.
3: E laggiù che cosa c'è?
4: Quelle con la coppa D.
5: Dai, dai, niente fuoco, pone!
6: Ail, tetone!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Rieccoci all'appuntamento con Rock Hits. Oggi AC/DC, Back in Black, Adam and the Ants, Goody Two Shoes, Aerosmith, Ragdoll, All Stewart, Year of the Cat, i Beatles con She Loves You, Carly Simon, You're So Vain, i Chicago, I'm a Man, i Clash con London Calling, Dire Straits, Sultans of Swing, Emerson, Lake and Palmer, The Beginning. Noi oggi ascoltiamo queste.

Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Chi sei tu?
1: Hawk, alto commissario.
0: Bob Hawk.
1: Ho unità speciale di combattimento tuono. Anche noi ti conoscevamo.
0: Che parliamo a fare?
1: Ho un affare per te.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, minuti fantastici, prezzi e
9: questa sembra la mia voce
8: senza paragoni.
9: Ma io non ho mai registrato questo spot.
10: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
11: Non vi posso dire, all'88 c'era divertimento, si andava in discoteca, si andava a mangiare una pizza. I veri ricordi.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Dai una possibilità alla pace.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi dispiace, non volevo e non dicevo sul serio.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Il gel nei capelli e i Ray-Ban anche senza sole. Sei tu negli anni 80 e questa è 7080.it, dove tutti i giorni vivi il decennio più figo di sempre.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Top of the Pops, con la classifica dei 5 brani più popolari nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Madonna, Papa Don't Preach, Belinda Carlisle, Mad About You, Steve Winwood, Higher Love, Ross Stewart, Love Touch, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 56 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Buongiorno professore.
6: Buongiorno, come andiamo signora Paoloni?
7: Male.
6: Vede che migliora, ieri ha detto malissimo.
2: Questa è 7080.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
12: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Sono

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma sì che mi piace la musica.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sto ascoltando Beethoven, un CD di Beethoven.
2: Perché Beethoven incideva già su CD.
1: Certo, ha fatto anche dei video, ha fatto.
2: Ah sì?
1: Sì, c'è l'Unplugged Live in Vienna, bellissimo, guardi. Con Beethoven, Mozart e Bach, che era ubriaco, che spaccava gli amplificatori col cembalo.
2: Oh, e poi com'è finita?
1: È andato in galera.
2: Ah, è lì che ha pensato alla fuga,
3: Marty!
4: Ehi, hey, Giorgio, amico mio, non eri a scuola oggi. Dove sei stato tutto il giorno?
3: Ho dormito troppo. Senti, ho bisogno di te. Devo chiedere a Loren di uscire, ma non so proprio come fare.
4: Va bene, non ti agitare. Lei è lì al caffè. Come si apre? Ah. Che cos'è che ti ha fatto cambiare idea?
3: Ieri notte Darth Vader è venuto giù dal pianeta Vulcano e mi ha detto che se non chiedevo a Loren di uscire mi avrebbe fuso il cervello.
4: Sì, ho capito. Comunque questa cosa del cervello fuso rimane tra di noi, va bene?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
6: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
7: Sì, con la voce di Gloria Gaynor con I Will Survive e dallo spazio i Rockets con On the Road Again. Ma non solo, infatti abbiamo anche Cyndi Lauper, Time After Time, Tramps, Disco Inferno, Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, GQ, Disco Nights, Gino Socio, Dancer, Freddie James, Get Up and Boogie, ancora Gino Socio con Try It Out e le Sister Sledge con We Are Family. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. Questa è 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it.
2: Ciao, sono Alessandro.

0: che lo condivido col mio collega Giuseppe. Un saluto a tutti, vi ascolto da internet e una buona giornata.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Mi piacerebbe stare all'angolo di una strada molto frequentata, con il cappello in mano, e pregare la gente di buttarmi tutte le ore che hanno sprecato.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Colonnello, gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io sono certo di averlo meritato.
0: 7080.it presenta...

Ci sono canzoni che non si limitano ad essere solo ascoltate. Sono ricordi, sono viaggi interiori che riaffiorano, nostalgie che si riaccendono ascoltando un semplice riff. Brani che non passano, restano, ti attraversano, ti riportano lì dove tutto ha avuto inizio. E infatti è il 1976. Mentre il mondo del rock si divide tra psichedelia e ribellione, un giovane ingegnere del suono abile e perfezionista, chiuso nel suo studio ricavato in un seminterrato, creerà dando vita ad un brano che cambierà le regole del gioco. Questa è la storia di come è nata More Than a Feeling. Tom Scholz, chitarrista e frontman dei Boston, impiegò 5 anni per completare il brano. Lavorò alacremente nel suo seminterrato dal 1968 al 1975, registrando diversi demo su di un registratore a bobine, ma curando ogni dettaglio. La canzone è una delle 6 che Scholz sviluppò in tutto quel periodo, 5 delle quali finirono proprio nel primo album della band. La voce di Brad Delp fu un elemento fondamentale del brano. Con il suo timbro unico, caldo e potente, Delp trasmise l'emozione e la nostalgia presenti proprio nel testo di More Than a Feeling, che parla di come una canzone possa evocare ricordi, sentimenti profondi. Il protagonista, ascoltando una vecchia melodia, ricorda una donna di nome Marianne, simbolo di un amore perduto. Tom Scholz racconterà in futuro che Marianne era una sua cugina, di cui si era innamorato perdutamente da bambina. Anche se il testo riflette più in generale il potere della musica e di permettere ad essa di riportarci indietro nel tempo, così come farebbe un odore o un luogo. Ma torniamo a More Than a Feeling, che con il suo riff iniziale resterà uno dei più riconoscibili nella storia del rock. La sua influenza è talmente forte che nel 1992 addirittura i Nirvana lo suonarono all'inizio della loro esibizione di Smells Like Teen Spirit al Reading Festival, sottolineando la somiglianza tra i due brani. La canzone dei Boston è stata oltretutto inserita in vari videogiochi come Guitar Hero, facendo cimentare i giocatori con il celebre riff. Invece nel film L'uomo che fissa le capre, con George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges e Kevin Spacey, verrà utilizzato per aiutare un personaggio ad entrare in uno stato profondo di trance. Infine, anche nella serie televisiva Scrubs, in una scena memorabile con una air band formata da alcuni dei personaggi protagonisti. Quindi non basta riascoltarle solamente, ma molte canzoni come questa diventano parte di noi e ci accompagneranno per sempre nei momenti più intensi della nostra vita.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ma nell'estate del 1986 c'era anche lei, Spagna, energica e travolgente, regina dell'Italo Disco. Spagna fece impazzire le piste e i jukebox con questo singolo esplosivo, ritmo incalzante, voce potente e un'energia che faceva saltare anche chi era sprofondato nell'asdraio. Una vera hit dell'86.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Ecco qui. Senta, voglio comprare un televisore a colori e allora...
3: Si comodi.
4: Grazie. Mi sono documentato, ma non ci ho capito niente. Questo è a colori?
3: Certo, signore. È un PAL Color Telefunken. Guardi, con il telecomando a raggi infrarossi può fare tutto stando comodamente seduto. Vede? Con questo bottone accende e poi cambia i canali. Primo, secondo e così via. 16 canali.
4: Comodo però.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
11: Hey Siri,
0: metti 7080.
11: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80.

0: Segui 7080.it sul digitale televisivo terrestre, sul canale 351 in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Calabria. Risintonizza il tuo televisore e cerca il canale 351.
1: Aspetta, io ho una macchina del tempo.
2: Ce l'hai veramente?
1: Sì, vuoi vederla?
2: Certo che voglio vederla.
1: Ritenta, sarai più fortunato. Alcuni ci sanno fare, altri meno. E così da sempre.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
3: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Setanta Ottanta Punto it selected for you.
4: Acid jazz.
3: Psychedelic music.
4: Hip house.
3: Late 80s trance.
4: Stay more tuned.
3: Compiled by Roberto Lucchi.

Acid House, Trance, Hardcore, Jungle, Big Beat, Techno e Trip Hop. Questa è House of Fun by 7080.it.

0: c'est la deuxième, la seconde rapine que facciamo in 8 minutes. Siamo nervosi. Fermi, fermi, si può anche sparare.
1: Si sentivano protetti da una corazza imperforabile. Erano incensurati, avevano astuzia, prontezza di riflessi, audacia, sangue freddo, ma non avevano calcolato l'imponderabile.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
9: Buonasera, mi chiamo Roberto da Roma, ai miei tempi guardavo come cartone animato Braccio di Ferro e poi Agenzia Rockford come telefilm.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Questa vita è una follia, ma la grande sapienza consiste nello scegliere bene la propria follia.

0: Ottanta.it. Ehi, boomer!
1: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma lei sta scherzando?

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Do gust is melke one.
2: Il successo che ascoltiamo oggi in Do gust is melke one nasce da una fortunata esibizione di un duo a un concerto tributo per il 10° anniversario dalla morte di Elvis Presley. E la canzone Always on My Mind è il brano che nacque a causa di una discussione telefonica fra Wayne Carson, che la scrisse, e sua moglie Wayne. Lui viaggiava molto e mentre stava parlando con sua moglie al telefono da Springfield, faccio notare che di Springfield in America ce ne sono un centinaio, ci hanno anche ambientato la serie dei Simpson per intenderci, le diceva: cara, tu sei sempre nella mia mente. Qualche tempo dopo, una delle guardie del corpo di Elvis gli portò la canzone. Egli stava attraversando un momento un po' difficile causato dalla sua separazione da Priscilla Presley, e in quel momento Always on My Mind sembrava davvero la canzone più adatta per lui. E quindi su 7080.it ci ascoltiamo Elvis Presley, Always on My Mind.

Always on My Mind nella versione di Elvis Presley in Do Gust. E parliamo anche dei Pet Shop Boys, i quali parteciparono nel 1987 alla serata tributo di Elvis Presley e, nonostante allo show presero parte diversi artisti musicali, anche se eseguirono proprie versioni di brani di Elvis, la performance dei Pet Shop Boys fu un vero successo, talmente acclamata da far sì che al duo venisse chiesto di pubblicare quella stessa versione come singolo. E allora su 7080.it ci ascoltiamo i Pet Shop Boys con Always On My Mind.

0: erano i Pet Shop Boys nella loro versione di Always On My Mind, originariamente scritta da Elvis Presley. Grazie a tutti voi per averci scelti e seguiti, alla prossima
1: 7080.it.
2: To Gusti Snake One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Gli utenti che siano in possesso di un televisore a colori dovranno pagare il canone su un apposito modulo di conto corrente, eccolo qui, barrato verde, che sarà reperibile nei prossimi giorni presso gli uffici postali. Il canone per il colore è di lire 49.650 per l'intero anno e di lire 23.960 per il primo semestre.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.

0: è il nostro presente. 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Dai, che si è già alzato!
3: Sono 10 ore che non mangia.
4: Ci vogliono i Rice Krispies.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 40 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Guido?
3: Sì?
2: È chiusa la cucina?
3: Non c'è più nessuno, niente, perché?
2: È arrivato un signore da Roma, dal ministero. Vorrebbe mangiare.
3: È chiusa la cucina.
2: Peccato, ti avrebbe dato una bella mancia.
3: È aperta la cucina.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Sono Cristina, dalla provincia di Varese. La canzone che mi ricorda gli anni 70-80 è Baker Street di Jerry Rafferty, e avevo fatto il primo viaggio negli Stati Uniti. Ciao ciao!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Comprendere gli esseri umani è intelligenza. Comprendere se stessi è saggezza.

0: 70.it. Hey Siri, metti 70-80.
1: 74, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione
2: K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Noi che avevamo anche la penna con l'inchiostro di quattro colori diversi e ci sentivamo fighi.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Bella brother!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, cos'è?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Trento, 1978.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È 1:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Peggio che far vedere ad un cieco un film muto. Questo ve lo dico io che modestamente ho fatto il mio dovere e ho avuto il mio premio. E che premio! E me lo merito.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché urlate quando parlate? Ci sento, ci sono.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione che hai voluto.

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Che cos'è?
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: C'è altro?

7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative. E la società di Fantozzi era certo Filini.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77.
4: 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao ragazzi di Radio 7080, sono Stefano, vi chiamo dalla provincia di Brescia e la mia canzone preferita degli anni 70-80 è Pensiero Stupendo di Patti Pravo. Mi ricordo che l'ascoltavo sempre con mio nonno quando andavo al mercato e quindi sono molto affezionato. Saluti da Brescia, ciao!
5: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
7: Numero 10.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei locali e diffusi dalle radio in questo mese del 1969. I 5 campioni sono Jackie DeShannon, Put a Little Love in Your Heart, Bob Dylan, Lay Lady Lay, Archies, Sugar Sugar, The Who, I'm Free, Temptations, I Can't Get Next to You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 2:03. È ora di scaricare.